0: sete, sete. Nime flow nime keti kati ya makwichi kila beti manzete kama na preach. Lete, lete.
1: Wase wana blast ni kama vibeti wana remanze tu.